0: canibal.
1: Nessun altro tipo di aspetto per la tarda. I vostri capot e i tè, fatti da tassi vedi, ma si sono già dato l'asino a
0: tè. Basta,

Valley, popolata di Bulldozer, il Pibirat Nord Assembly. Ben, sulla X-Attizza e dura 2 secondi, sulla X-Attizza e dura 1 secondi, ancora di sua sotto, X-Attizza e Picassi, ancora di sua X-Attizza, notti spense e barassi.